0: alla sera apertura di este concilio. Solo me anima el deseo de hacer el bien, considero que nuestro ejército de salvación mundial, tanto en lo exotérico como en lo exotérico, debe marchar dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este concilio se estudiará todo lo relacionado con la justicia.
1: Sentirà un mondo di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di colore, di